attività come lei, per tenere bastante, per dire il lavoro, tutto. Ehi, pon tu, saccami sta mierda, ehi!

macchinetta come vorrei, per tenere bastante, per dire il lavoro, tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi!

Ma chi li dà come vorrei? Per tenere bastante, il lavoro, tutto. Ehi, pon tu, saccami sta mierda, ehi!